the 20 fingers ira wenvekele ko thumeleni ko vahenyayo maraimo tor di freita sawi pin sinkala sa malavi sinkala suti kinihasa

Ça se sera j'ai 8 minutes, j'ai. Quella batteria è la seconda ferella. Io con l'antonotto per la moteco. Io con la batteria non mi rulla. Vai a cercare a settembre. Ma con la 2026. Non è una hola. Ora mo le manance. Guaia. Non tantica. O patini a rocuani. Roa o pomuria. Non è una nera. Non è una nera. Non è una nera. Non è una nera. Non è una nera. Non è una nera.